0: gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 3:04.
2: Tutto ok?
3: Ti amo. Oh, oh mio Dio, mi è uscito. Mi slancio. Mi è uscito dalla bocca come una specie di. Io ti amo. Io. L'ho ridetta. Tu sei dentro di me. Tu sei una malattia. È come se fossi contagiata da Mark Sloan. E non riesco a pensare a niente e a nessun altro. Non riesco a dormire. Non riesco a respirare. Non riesco a mangiare. E ti amo. Ti amo in ogni momento. In ogni minuto di ogni giorno. E io amo te.
4: Radio Gelosa in Love.

0: riesco a smettere di pensare a te. Al mattino mi dai sollievo e alla sera tranquillità, e nei miei sogni ci sei sempre. I miei pensieri per te sono infiniti.
1: Love, la notte di Radio Gelosa.

0: Radio Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 4:02.
2: La mia sorte era segnata. Mentre ero sott'acqua, ho fatto un patto con Dio. Gli ho detto che ero pentito, che avevo capito di essere stato un pazzo a lasciarti per andare laggiù a fare l'eroe. E ho promesso che non avrei preteso nient'altro. Solo poterti rivedere ancora una volta. E vuoi saperlo? Ne è valsa la pena. Tu mi hai tenuto in vita. Tu mi hai fatto tornare. Terrò fede al mio patto, Evelyn. Uscirò dalla tua vita, senza pretendere altro da te. Ma voglio solo sapere perché. Solo questo ti chiedo, per favore, dimmi perché.
3: Non si ama finché non si soffre. Radio Gelosa. In Love.

0: perché l'amore aumenta con l'assenza.
1: Love, la notte di Radio Gelosa. Gelosamente romantica.
2: E adesso

0: La mia vita in realtà è una vera e propria catastrofe. Se sei intelligente faresti bene a scappare di corsa.
1: Io rimango qui. Se trovi l'amore, non scappare.

0: Se due persone si amano davvero, ma purtroppo non riescono a stare insieme, quando è che arrivano al punto di dire basta, è finita?
1: Mai.
2: Il vero amore non finisce. Radio Gelosa in Love.

0: Radio Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 5 e 3 minuti. Radio
2: Gelosa. La radio è donna, la musica è donna, l'alba è donna. Alba Chiara, su Radio Gelosa, la musica al femminile.

un altro risveglio, un'altra alba. Alba Chiara, la musica al femminile, su Radio Gelosa. Let's go, girls.

0: Sei chiara come l'alba.
1: Su Radio Gelosa adesso c'è Alba Chiara. Grandi donne, indimenticabili brani. Come questo.

0: gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 6 e un minuto. Radio
2: Gelosa. Ristrutturare casa significa ristrutturare anche i tuoi nervi? Telefonate, artigiani, preventivi, ritardi. Passa da 8 case senza impegno, un solo referente, no stress, un unico showroom. 8 case a San Martino di Lupari, su 8case.it e sui social.
3: Corri tutto il giorno? La pausa pranzo lasciala fare a noi. All'antica osteria Al Garibaldino, dal lunedì al venerdì, per luglio e agosto, trovi il menù fisso a pranzo da soli 12 euro. Qualità, gusto e velocità. La sera cambia ritmo. Vieni a provare le proposte della nostra carta. Antica osteria Al Garibaldino, vicolo Ungaria 23. Badoere 0422 83 06 41.
4: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
5: Look, il nuovo indirizzo. Apre a Vicenza Anna Salone Nails, il nuovo centro parrucchiere e nail. Qualità, professionalità e prezzi sorprendenti. Taglio, colore, styling, manicure e tanto altro. Anna Salone Nails, Viale Trieste 335. Info al 328 159 33 63.
4: Buongiorno. Adesso fino alle 9 Gelosa ti dà la radio sveglia. Tre epoche, tanta musica e molte radio sveglie.

0: tutta la sveglia su Radio Gelosa. Ogni mattina dalle 6 alle 9 c'è Radio Sveglia.
1: Radio Sveglia.
0: Il tuo risveglio musicale.

0: radiogelosa.it. Entra e scopri il mondo della tua radio. Su radiogelosa.it puoi ascoltare Radio Gelosa in diretta, scoprire i programmi e riascoltare quelli che ami di più. radiogelosa.it.
1: Orofino illumina la tua estate. E tu sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
2: Si avvicina l'estate. Regala alla tua casa il fresco che desideri. Da oltre 50 anni GTAB Termoidraulica installa climatizzatori efficienti, energie rinnovabili e tecnologie innovative per il comfort di casa. GTAB, installatori accreditati e HP Partner Mitsubishi, a Castelminio di Resana, via Buse 5.
3: Sei un'azienda e devi smaltire ferro o metallo? Ci pensa da Inese Moreno SRL. È leader nel settore del recupero, lavorazione e demolizione rottami, servizio a domicilio, autocarri con gru, cassoni scarrabili. Da Inese Moreno SRL, via Chiusa 72, Sant'Angelo di Piove di Sacco, 049 584 62 63.
4: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Gelosa.
5: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
4: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Gelosa. Chiama l'800 651 651.
6: La mattina è gelosamente sveglia. Su Gelosa c'è Radio Sveglia, il buongiorno in musica.
7: Gore yaka in a rockas, gore yaka gore in a robot of styling.

0: ancora lì? Aspetti che cada da solo?
1: Aspetto di trovare una buona motosega.
0: Non aspettare, vai da Bonato. C'è la Makita, lama da 35 centimetri a soli 139,90 euro.
2: 139,90 euro? Domani taglio tutto.
3: Per agosto e settembre, Makita a prezzo speciale da Bonato. Siamo a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese. Promozione valida fino a esaurimento scorte.
4: Io vivo a Treviso e leggo oggi Treviso.
5: Io a Castelfranco.
6: Io a Oderzo.
7: Io a Valdobbiadene.
8: Io a Mogliano.
9: Non serve essere di Treviso per leggere Oggi Treviso. Oggi Treviso, il quotidiano online che ti aggiorna in tempo reale su ciò che accade in provincia di Treviso, in Italia e nel mondo. www.oggitreviso.it.
10: Repsol, Castrol, Motul, Mobil, Eni, IP, Total. I migliori oli e prodotti per auto, moto, veicoli pesanti, movimento terra, agricoltura e industria. Prodotti per lavaggi e adiblu di varie marche li trovi tutti da Ivano Gamba Lubrificanti. Da più di 50 anni a Castello di Godego, via Asiago 32 e su igmotoroil.it. Motori sempre in gamba.
11: A Conegliano e Vittorio Veneto puoi ascoltare Radio Gelosa sui 93-400 MHz.
12: La mattina è gelosamente sveglia. Su Gelosa c'è Radio Sveglia. Il buongiorno in musica.
13: Uno, dos, tres, quattro.

0: La famiglia cresce.
1: Oltre a Radio Gelosa c'è anche 8 FM.
0: Un viaggio musicale negli anni 80 e dintorni, con un'eleganza tutta da vivere. Provala!
2: A Radio Gelosa sono le 7 e un minuto. Radio
3: Gelosa. Ma che succede? Perché tutti in fila all'Interspar?
4: Non lo sai! Fino al 21 agosto fai una spesa di almeno 60 euro. Per te un buono di 10 euro da spendere la settimana successiva.
3: Cosa? Corri che ci andiamo anche noi!
4: Info e punti vendita aderenti su despar.it.
5: Sconto in fattura? Da Evolved Group. Sconto immediato grazie al conto termico 3.0. Ristrutturazioni chiavi in mano, impianti, serramenti, rivestimenti e fotovoltaico. Un solo partner, qualità e risparmio. Questo è Evolved Group. A Piove di Sacco e Abano Terme. Chiama ora o visita evolvedgroup.it per un preventivo gratuito.
6: È l'occasione più conveniente!
7: Da Desiderio Materassi c'è il Black Summer!
6: Approfittane! Solo ad agosto trovi il sottocosto su materassi, reti e poltrone!
7: Non perderti il Black Summer! Tutto a sottocosto!
6: Seguici su Facebook Desiderio Materassi a Padova, Camisano Vicentino e Piove di Sacco!
7: Chiusi per ferie dal 10 al 17 agosto!
8: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.

Buongiorno. Adesso fino alle 9, Gelosa ti dà la radio sveglia. Tre epoche, tanta musica e molte radio sveglie.

Se vuoi una marcia in più per ripartire, metti la sveglia su gelosa. Ogni mattina c'è Radio Sveglia. Il risveglio in musica.

0: La nostra radio sveglia ti fa ascoltare un sacco di musica, yeah! Ti fa partire col piede giusto, mm-hmm, e ti ricorda l'orario.
1: Sono le 7:15.

0: C'è una verità universale innanzitutto.
1: Radio Gelosa è sempre con te. Scarica l'app sul tuo smartphone Apple o Android e potrai seguire sempre Radio Gelosa, scoprire le frequenze e i prossimi eventi della tua radio. Scarica l'app di Radio Gelosa.
2: Se la tua idea di vacanza è libertà e comodità, quello che cerchi è Linea 80, Camper e Caravan.
3: Via Orlando 41 a Mestre Venezia, su Instagram e Facebook. Cerco una ditta specializzata in ferro.
4: Ce l'ho!
3: Anche per laminati?
4: Laminati, trafilati, ferro tondo, quadro.
3: Pure tubi?
4: Tubo tondo, quadro, rettangolo, strutturale.
3: E profili?
4: Profili aperti, travi.
3: Lamiere?
4: Da coils e da treno.
3: Magari anche con servizio taglio.
4: Certo, taglio travi, tubi, ossi taglio a misura e trasporto con mezzi propri in tutto il Veneto.
3: È un santo!
4: Quasi! È Beato! Beato Edoardo!
2: Beato Edoardo Materiali Ferrosi. Commercio in grosso e dettaglio di prodotti siderurgici con il più grande magazzino in Veneto per disponibilità dal pronto. Beato Edoardo, dal 1933 a Santa Maria di Sala, Venezia. Catalogo completo dei prodotti su beatosrl.it.
5: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
6: La mattina è gelosamente sveglia. Su Gelosa c'è Radio Sveglia, il buongiorno in musica.

Un buon caffè, qualche biscotto e tanta musica. Radio Sveglia, il tuo risveglio in musica. Su Gelosa

0: Ristrutturare casa significa ristrutturare anche i tuoi nervi? Telefonate, artigiani, preventivi, ritardi. Passa da 8 case senza impegno. Un solo referente. No stress. Un unico showroom. 8 case a San Martino di Lupari. Su 8case.it e sui social.
1: Noi di RB Maglieria intrecciamo artigianalità e fiducia da 40 anni, filo dopo filo. Il 4 settembre vogliamo ringraziarvi per 40 anni assieme di storie e creazioni, con un brindisi e la nuova collezione da toccare con mano. Il 4 settembre dalle 17 presso RB, in via Spangaro 23, a Peseggio di Scorzè.
2: Cos'è? Un caffè?
3: No, è troppo buono per essere solo un caffè.
2: È il caffè salentino di Pedro Ice. E se vuoi qualcosa di davvero sorprendente, prova il gelato autentico al limone e basilico.
3: Pedro Ice, gelatieri dal 1879. 4 generazioni di passione. A Castelfranco Veneto, centro commerciale I Giardini del Sole.
4: Hai un'auto che cade a pezzi? O quei rottami in ferro che ti guardano storto da anni? Liberatene! Autodemolizioni Scatolona, Piombino Dese. Arriviamo noi, tiriamo tutto e pensiamo alle pratiche. Tu guadagni spazio e magari anche qualcosina in più. Autodemolizioni Scatolon, via Alvare 135, Piombino Dese. Seguici sui social.
5: La mattina è gelosamente sveglia. Su Gelosa c'è Radio Sveglia, il buongiorno in musica.

Fai colazione con Gelosa. Fai colazione con Gelosa. Radio Sveglia. Il buongiorno in musica.

0: gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche. Una radio. Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 8 e 2 minuti. Radio
2: Gelosa. Stai organizzando un evento e vuoi qualcosa di diverso? Tenuta Paradisi, a pochi minuti da Padova, è uno spazio moderno che si adatta a te per matrimoni, eventi privati e aziendali. Tenuta Paradisi, se la vedi, cambia tutto. Via Paradisi 14, Vigonza, 392-112-0879. info@tenutaparadisi.com.
3: Ogni buon prodotto ha una firma. Quella di Cooperativa Agricola Volpago è fatta di soci allevatori veneti, filiera corta e controllata. Nei nostri punti vendita trovi carni di scottona, pollame, maiale, oltre a tante specialità preparate e cucinate da noi. Per voi, a Crespano, Volpago, Trebaseleghe e allo spaccio del contadino di Dolo e Massanzago.
4: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
5: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
4: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
6: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
7: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso, con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi, da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
8: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
9: Radio Gelosa Informazione.
10: Buongiorno da Castel Gandolfo, dove sta passando la sua pausa di riposo estivo. Papa Leone è tornato a lanciare un appello per la pace in Medio Oriente. Le sue parole:
11: chiedo con urgenza alla comunità internazionale di fare in modo che progredisca la soluzione a due stati per una pace giusta e duratura.
10: Chiudiamo con lo sport. Tripudio azzurro agli europei di atletica a Birmingham. L'Italia vince il medagliere superando anche la favorita Gran Bretagna. Ultima medaglia nella 4x400 uomini, oro nella spettacolare finale dei campionati europei. Subito prima oro anche per Larissa Iapichino. Agli europei di nuoto invece Italia seconda nel medagliere, ma con molte più medaglie del Regno Unito. Quadarella nella storia, oro per lei nei 400 stile libero, sigla così il triplete e la sua terza vittoria agli europei. Infine il calcio, è cominciata la Coppa Italia, la Lazio guidata da Gennaro Gattuso subito fuori, è stata eliminata dal Mantova. Passano al turno successivo anche Verona, Genoa e Frosinone. È tutto, buona giornata.
9: Radio Gelosa Informazione.
12: Buongiorno. Adesso fino alle 9 Gelosa ti dà la radio sveglia. Tre epoche, tanta musica e molte radio sveglie.

Affronta la giornata con l'energia giusta. Ricca colazione e ottima musica. Radio Sveglia, dalle 6 alle 9 tutte le mattine. Solo su Radio Gelosa.

0: radioascolti. Che radioascolti? Tu cosa rispondi?
1: Radio gelosa, radio gelosa, ovvio.
2: Io vivo a Treviso e leggo oggi Treviso.
3: Io a Castelfranco.
0: Io a Oderzo.
4: Io a Valdobbiadene.
5: Io a Mogliano. A
6: Vittorio. Non serve essere di Treviso per leggere oggi Treviso. Oggi Treviso, il quotidiano online che ti aggiorna in tempo reale su ciò che accade in provincia di Treviso, in Italia e nel mondo. www.oggitreviso.it.
7: Da oltre 50 anni Electronic Più porta qualità e servizio a Maserada sul Piave. Elettrodomestici, informatica, telefonia, ma anche materassi, cuscini e reti da letto. Solo questa settimana passa a TIM e la SIM te la regaliamo noi. Electronic Più, via Madonna delle Vittorie, Maserada sul Piave.
8: Il bagno è il luogo della tua prima immersione. È quel palcoscenico per tutti, anche i più stonati. È la stanza che hai usato per farti bello per il primo appuntamento. Il bagno è il fulcro della casa. Rendilo accogliente.
9: Commerciale Idraulica. Bagni classici e di design. Fatti consigliare dal nostro staff. Consegna a domicilio e assistenza post vendita.
8: Commercialeidraulica.it.
10: BetPoint Computer Mind. Riparazione computer e smartphone. Contratti di telefonia fissa e mobile. Luce gas, DAZN Point. Approfitta della promo. 3 mesi di DAZN Full per vedere tutta la serie A e tutta la serie B a soli €79,90. Offerta valida solo da noi. Siamo in via Roma 45 a Fontaniva. Aperti tutto agosto.
11: La mattina è gelosamente sveglia. Su Gelosa c'è Radio Sveglia. Il buongiorno in musica.

0: Che succede? Perché tu ti infila all'Interspar?
1: Non lo sai! Fino al 21 agosto fai una spesa di almeno 60 euro. Per te un buono di 10 euro da spendere la settimana successiva.
0: Cosa? Corri che ci andiamo anche noi!
1: Info e punti vendita aderenti su despar.it.
2: A Jesolo il gusto che piace a tutti è la pizza da Ricky. Ricky Pizzeria, qualità al top. Pizze classiche irresistibili, pizza in pala super croccante e la sorprendente pizza all'orzo. Goditele nelle nostre sale o a casa con l'asporto. Ricky Pizzeria, anche a pranzo. Via Giuseppe Verdi 170 Jesolo. RickyPizzeria.com.
3: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Gelosa per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
4: Hai un'auto che cade a pezzi? O quei rottami in ferro che ti guardano storto da anni? Liberatene! Autodemolizioni Scattolona, Piombino Dese. Arriviamo noi, ritiriamo tutto e pensiamo alle pratiche. Tu guadagni spazio e magari anche qualcosina in più. Autodemolizioni Scattolona, via Alvare 135, Piombino Dese. Seguici sui social.
5: La mattina è gelosamente sveglia. Su Gelosa c'è... Radio Sveglia, il buongiorno in musica.

0: Italia.
1: Colazione a casa o al bar? Con Gelosa è comunque un buongiorno. Radio Sveglia. Dalle 6 alle 9.
2: Il modo migliore per iniziare la giornata.

0: Radio Gelosa è la colonna sonora dei tuoi ricordi, 8 FM è il posto dove ritrovare le perle degli anni 80.
1: Tra pop, soul, rock e grandi emozioni. Ascoltala!
2: A Radio Gelosa sono le 9 e un minuto. Radio
0: Gelosa. Si avvicina l'estate. Regala alla tua casa il fresco che desideri. Da oltre 50 anni GTAB Termoidraulica installa climatizzatori efficienti, energie rinnovabili e tecnologie innovative per il comfort di casa. GTAB, installatori accreditati e HP Partner Mitsubishi, a Castelminio di Resana, via Buse 5.
3: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
4: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
5: A Udine e provincia, per ascoltare Radio Gelosa, sintonizzati sui 92 MHz.
6: Radio Gelosa, informazione.
7: Buongiorno, le ultime notizie. Mercato del lavoro in Veneto, tutti i numeri indicano che il turismo ha una funzione di primo piano in questo mercato con un ruolo di traino alla crescita occupazionale. Il turismo infatti si conferma per il Veneto essere strategico per l'economia, comparto sul quale la regione vuole continuare a investire con convinzione e visione. Lo ha detto il vice governatore Luca Spavanetti. Un gruppo di 8 amici all'uscita di un locale di Barcellona è stato aggredito da una dozzina di persone. È successo la sera di mercoledì 12 agosto. Tra gli aggrediti un 21enne trevigiano, Nicola Maggiotto di Asolo. La prognosi rimane riservata. Oggi sul Veneto tempo ovunque instabile con probabili rovesce temporali e possibili fenomeni intensi con disagio fisico in forte attenuazione. Per domani e mercoledì il tempo sarà maggiormente stabile con assenza o probabilità molto bassa di fenomeni piovosi significativi. Per oggi è stata dichiarata l'allerta gialla per temporali sul Veneto. Grazie per l'ascolto.
6: Radio Gelosa, informazione.
8: Su Radio Gelosa c'è Soundtracks, le colonne sonore più famose.
9: Mamma diceva sempre: la vita è uguale a una scatola di cioccolato. Non so mai quello che ti capita.

0: era Soundtracks.
1: Mi piace l'odore del napalm di mattina.
0: I brani delle colonne sonore tornano domani.
2: Soundtracks.
0: Stesso orario, stessa radio. Gelosa.

0: chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Gelosa.
1: Ristrutturare casa significa ristrutturare anche i tuoi nervi? Telefonate, artigiani, preventivi, ritardi. Passa da 8 case senza impegno. Un solo referente. No stress. Un unico showroom. 8 case a San Martino di Lupari. Su 8case.it e sui social.
2: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
3: La buona carne non parte da uno scaffale, parte dagli allevamenti dei nostri soci. Cooperativa Agricola Volpago porta sulle vostre tavole carni di scottona, pollame e maiale, oltre alle specialità cucinate da noi e pronte da gustare. A Crispano, Volpago, Trebaseleghe e allo spaccio del contadino di Dolo e Massanzago.
4: Nuovo look e nuovo indirizzo. Apre a Vicenza Anna Salone Nails, il nuovo centro parrucchiere e nail. Qualità, professionalità e prezzi sorprendenti. Taglio, colore, styling, manicure e tanto altro. Anna Salone Nails, Viale Trieste 335. Info al 328 159 33 63.

0: sconto in fattura? Da Evolved Group. Sconto immediato grazie al conto termico 3.0. Ristrutturazioni chiavi in mano, impianti, serramenti, rivestimenti e fotovoltaico. Un solo partner, qualità e risparmio. Questo è Evolved Group. A Piove di Sacco e Abano Terme. Chiama ora o visita evolvedgroup.it per un preventivo gratuito.
1: Noi di RB Maglieria intrecciamo artigianalità e fiducia da 40 anni, filo dopo filo. Il 4 settembre vogliamo ringraziarvi per 40 anni assieme di storie e creazioni, con un brindisi e la nuova collezione da toccare con mano. Il 4 settembre dalle 17 presso RB, in via Spangaro 23, a Peseggio di Scorzè.
2: Solo alla Plix trovi offertissime così, come 6 lattine di tonno Mare Blu a 4,99 euro e birra Bex in lattina a 89 centesimi.
3: Plix, fatti furbo, vieni qui!
0: Due brani dei 2000 su Radio Gelosa. One.

0: Radio Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 10.
2: Radio Gelosa.
3: Corri tutto il giorno? La pausa pranzo lasciala fare a noi. All'antica osteria Al Garibaldino, dal lunedì al venerdì, per luglio e agosto, trovi il menù fisso a pranzo da soli 12 euro. Qualità, gusto e velocità. La sera cambia ritmo. Vieni a provare le proposte della nostra carta. Antica osteria Al Garibaldino, Vicolo Ungaria 23, Badoere 0422 83 06 41.
4: Sei un'azienda e devi sbaltire ferro o metallo? Ci pensa da Inese Moreno SRL. È leader nel settore del recupero, lavorazione e demolizione rottami, servizio a domicilio, autocarri con gru, cassoni scarrabili. Da Inese Moreno SRL, via Chiusa 72, Sant'Angelo di Piove di Sacco, 049 584 62 63.
5: Cos'è? Un caffè?
6: No, è troppo buono per essere solo un caffè.
5: È il caffè salentino di Pedro Ice. E se vuoi qualcosa di davvero sorprendente, prova il gelato autentico al limone e basilico.
6: Pedro Ice, gelatieri dal 1879. Quattro generazioni di passione. A Castelfranco Veneto, centro commerciale I Giardini del Sole.
7: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Gelosa.
8: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
7: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Gelosa. Chiama l'800 651 651.
9: Radio Gelosa Informazione.
10: Buongiorno a Birmingham, capolavoro dell'Italia agli europei di atletica. La nostra nazione si piazza in cima al medagliere. Le ultime medaglie di oro per Larissa Iapichino e nella 4x400 maschile. Capolavoro anche per gli europei di nuoto dell'Italia. Chiude il triplete di Quadarella, 3 medaglie d'oro. E così la grande Italia saluta Parigi. Il centrodestra attacca il metodo Report. Parliamo naturalmente del caso Ranucci. La vitola: va cambiata la trasmissione, non il conduttore, dice Enrico Costa di Forza Italia.
11: Il caso Ranucci la vitola, con le sue zone d'ombra, i falsi miti e le ipocrisie della sinistra, svela l'inciviltà del metodo Report. Un processo mediatico a senso unico, che getta fango, costruisce mostri e li sbatte in TV e non riconosce mai i propri errori.
10: Il governo fa silenzio sulla crisi climatica. La denuncia arriva da Bonelli di Alleanza Verdi Sinistra. Sentiamo cosa ha detto.
12: La Presidente del Consiglio Meloni continua a fare la guerra alle politiche contro la crisi climatica, un comportamento irresponsabile, e voglio dire alla destra che è l'inazione che provoca danni, non le politiche contro la crisi climatica.
10: È tutto.
9: Radio Gelosa Informazione.
13: Se vogliamo provarci dobbiamo scrivere pezzi nostri.
14: Io veramente scrivo storie, poesie, insomma.
13: Aggiungi la musica e sono canzoni.
14: Pronti?
15: Big bands,
16: grandi gruppi, brani memorabili. Just on Radio Gelosa.

0: Non ci passeranno mai alla radio.
1: Serve qualcosa di innovativo.
2: Big Bands, the biggest band of the 80s and 90s. Just on Radio Gelosa.

0: Big Bands.
1: Big Bands.
0: I grandi gruppi che hanno fatto la storia tornano domani. Stesso orario, stessa radio. Gelosa.

0: Ma che succede? Perché tu ti infila all'Interspar?
1: Non lo sai! Fino al 21 agosto fai una spesa di almeno 60 euro. Per te un buono di 10 euro da spendere la settimana successiva.
0: Cosa? Corri che ci andiamo anche noi!
1: Info e punti vendita aderenti su despar.it.
2: Scopri OneSweep 90 di InOnes, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie al litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati. Potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. E-Once, Smart Green Always On. E-Once è un brand del gruppo Eureka S.p.A.
3: Dal cuore delle terre di Treviso e Belluno, il Consorzio Agrario è da sempre al fianco degli agricoltori. Forniamo i migliori prodotti per l'agricoltura, consulenze tecniche specializzate e soluzioni innovative per migliorare la produttività dei campi, la forza di chi coltiva il futuro. Consorzio Agrario di Treviso e Belluno.
4: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
5: Adesso Radio Gelosa ti riporta agli anni 70 e 80. Un bel viaggio musicale guidati da Massimo Alberti.
6: Good time, good music.
5: Good time, i sound di Gelosa anni 70 e 80.
6: DJ Massimo Alberti.

0: era Good Time. Short version.
1: Good time, good music.
0: Con Massimo Alberti. Il viaggio musicale negli anni 70 e 80 termina qui per oggi. Ascolta la versione estesa ogni sera dal lunedì al giovedì alle 19. Solo su Radio Gelosa.

0: Coca-Cola, Coca-Cola Zero e Fanta lattina da mezzo litro a 79 centesimi.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you, Prix.
3: Stai organizzando un evento e vuoi qualcosa di diverso? Tenuta Paradisi, a pochi minuti da Padova, è uno spazio moderno che si adatta a te per matrimoni, eventi privati e aziendali. Tenuta Paradisi, se la vedi, cambia tutto. Via Paradisi 14, Vigonza, 392-112-0879. Info @tenutaparadisi.com.
4: È l'occasione più conveniente.
5: Da Desiderio Materassi c'è il Black Summer.
4: Approfittane. Solo ad agosto trovi il sottocosto su materassi, reti e poltrone.
5: Non perderti il Black Summer. Tutto a sottocosto.
4: Seguici su Facebook Desiderio Materassi. A Padova, Camisano Vicentino e Piave di Sacco.
5: Chiusi per ferie dal 10 al 17 agosto.
6: Betpoint Computer Mind. Riparazione computer e smartphone. Contratti di telefonia fissa e mobile. Luce e gas. DAZN Point. Approfitta della promo. 3 mesi di DAZN Full per vedere tutta la serie A e tutta la serie B a soli €79,90. Offerta valida solo da noi. Siamo in via Roma 45 a Fontaniva. Aperti tutto agosto.

0: La migliore musica ha tante sfumature.
1: Radio Gelosa ti accompagna con le hit che ami.
0: E se vuoi scoprire un'altra selezione di grandi classici, c'è 8FM.
1: Cercala e lasciati sorprendere.
2: A Radio Gelosa sono le 11 e un minuto. Radio
1: Gelosa. Si avvicina l'estate. Regala alla tua casa il fresco che desideri. Da oltre 50 anni Gittab Termoidraulica installa climatizzatori efficienti, energie rinnovabili e tecnologie innovative per il comfort di casa. Gittab, installatori accreditati e HP Partner Mitsubishi, a Castelminio di Resana, via Buse 5.
3: Chiudi gli occhi e immagina la vacanza che vorresti. Da Hotel e Ristorante da Bepi a Jesolo, il calore della tradizione incontra la freschezza del mare. Qui l'ospitalità profuma di casa, come una volta. Il pesce è sempre fresco e la pizza nasce dal calore di un vero forno a legna. Hotel e Ristorante da Bepi, in Piazza Mazzini, 0421 97 24 10.
4: Io vivo a Treviso e leggo oggi Treviso.
5: Io a Castelfranco.
6: Io a Oderzo.
7: Io a Valdobbiadene.
8: Io a Mogliano.
2: Non serve essere di Treviso per leggere Oggi Treviso. Oggi Treviso, il quotidiano online che ti aggiorna in tempo reale su ciò che accade in provincia di Treviso, in Italia e nel mondo. www.oggitreviso.it.
9: Quest'anno l'inverno con Abaco Viaggi profuma di mercatini, luci e tradizioni. Scopri le più belle destinazioni d'Europa per l'Avvento, il Natale e il Capodanno tra le oltre 180 partenze del nuovo catalogo, solo nelle migliori agenzie e online. Abaco Viaggi, fino in capo al mondo.
10: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
9: Radio Gelosa Informazione.
11: Buongiorno, le ultime notizie. Nel Veneto sono stati stimati in circa mezzo miliardo di euro i danni provocati dalla siccità all'agricoltura. Tra le zone più in sofferenza il Polesine, non va bene nemmeno nella bassa padovana. Carlo Salvan, presidente di Coldiretti Veneto.
12: Colture che purtroppo hanno subito tutto stress termici, stress idrici, e a cui si abbina purtroppo l'aspetto dei costi di produzione che sono aumentati in maniera importante a carico degli agricoltori, sia per le tensioni geopolitiche e poi anche per l'utilizzo dei mezzi tecnici, in primis i concimi.
13: La Regione Veneto avvia un percorso interno ai propri uffici per l'istituzione di una specifica struttura che affiancherà i comuni e si occuperà di tutte le azioni che nel contrasto dei fenomeni malavitosi organizzati possano produrre ricadute a beneficio della comunità. Il provvedimento va di pari passo con l'assunzione da parte del presidente Stefani di una specifica delega antimafia in seno alla giunta.
11: Ha trascorso una notte tranquilla e le sue condizioni sono stabili. Parliamo di Nicola Maggiotto, il 21enne trevigiano di Asolo, che è rimasto vittima di un'aggressione mercoledì scorso a Barcellona all'uscita di un locale insieme al gruppo di altri 7 amici.
13: È tutto, grazie per l'attenzione.
9: Radio Gelosa Informazione.
14: Sarà necessario un tempismo al decimo di secondo e concentrazione assoluta. Sei pronto?
15: Io sono nato pronto.
16: Adesso su Gelosa parte la compilation.
17: Compilation.
16: Tutte le più belle canzoni anni 80, una dietro l'altra.
17: Greatest dance hits of the 80s.
16: La compilation di oggi parte così.

0: notte fate l'amore con Gelosa.
1: Io sento una voglia irresistibile di fare l'amore con te.
0: Ogni notte Radio Gelosa è in love. La colonna sonora romantica, sensuale, poetica, perfetta per accompagnare i vostri momenti insieme. In love. La notte di Radio Gelosa.
2: Orofino illumina la tua estate. E tu sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
3: Il bagno è il luogo della tua prima immersione. È quel palcoscenico per tutti, anche i più stonati. E la stanza che hai usato per farti bello per il primo appuntamento. Il bagno è il fulcro della casa. Rendilo accogliente.
4: Commerciale idraulica, bagni classici e di design. Fatti consigliare dal nostro staff. Consegna a domicilio e assistenza post vendita.
3: Commercialeidraulica.it.
5: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
6: Look, il nuovo indirizzo. Apre a Vicenza Anna Salone Nails, il nuovo centro parrucchiere e nail. Qualità, professionalità e prezzi sorprendenti. Taglio, colore, styling, manicure e tanto altro. Anna Salone Nails, Viale Trieste 335. Info al 328 159 33 63.

0: li tagliamo o aspettiamo che cadano?
1: Non aspettiamo. Da Bonato c'è la matita da 35 cm a soli 139,90 €.
2: Bonato, a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese. Vieni a trovarci. Offerta agosto e settembre, fino a esaurimento scorte.
3: Da oltre 50 anni Electronic Più porta qualità e servizio a Maserada sul Piave. Elettrodomestici, informatica, telefonia, ma anche materassi, cuscini e reti da letto. Solo questa settimana passa a TIM e la SIM te la regaliamo noi. Electronic Più, via Madonna delle Vittorie, Maserada sul Piave.
4: Ristrutturare casa significa ristrutturare anche i tuoi nervi? Telefonate, artigiani, preventivi, ritardi. Passa da 8 case senza impegno, un solo referente, no stress, un unico showroom. 8 case a San Martino di Lupari, su 8case.it e sui social.
5: Se il tuo bagno fa acqua da tutte le parti, Termoidraulica Brotto lo rimette a nuovo in tempi record. Piastrelle, sanitari, doccia, idraulica, preventivo e sopralluogo gratuiti. Chiama ora lo 049 59 52 308. Termoidraulica Brotto, a San Martino di Lupari.

0: Radio Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche. Una radio. Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 12 e un minuto. Radio
2: Gelosa. Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
3: Ogni buon prodotto ha una firma. Quella di Cooperativa Agricola Volpago è fatta di soci allevatori veneti, filiera corta e controllata. Nei nostri punti vendita trovi carni di scottona, pollame, maiale, oltre a tante specialità preparate e cucinate da noi. Per voi, a Crespano, Volpago, Trebaseleghe e allo spaccio del contadino di Dolo e Massanzago.
4: Noi di RB Maglieria intrecciamo artigianalità e fiducia da 40 anni, filo dopo filo. Il 4 settembre vogliamo ringraziarvi per 40 anni assieme di storie e creazioni, con un brindisi e la nuova collezione da toccare con mano. Il 4 settembre dalle 17 presso RB, in via Spangaro 23, a Peseggio di Scorzè.
5: Cos'è? Un caffè?
6: No, è troppo buono per essere solo un caffè.
5: È il caffè salentino di Pedro Ice. E se vuoi qualcosa di davvero sorprendente, prova il gelato autentico al limone e basilico.
6: Pedro Ice, gelatieri dal 1879. Quattro generazioni di passione. A Castelfranco Veneto, centro commerciale I Giardini del Sole.
7: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Gelosa per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
8: Radio Gelosa Informazione.
9: Buon pomeriggio, l'aeroporto di Catania è nuovamente chiuso per ora fino alle 14, poi si vedrà l'evolversi della situazione, questo a causa del perdurare dell'attività eruttiva dell'Etna. A Cagliari paura per Trepì, l'attaccante della squadra di Serie A è finito in terapia intensiva dopo un incidente in piscina. Rimaniamo in campo sportivo, ma ci spostiamo sul fronte degli europei, sia di atletica che di nuoto. Per quanto riguarda Birmingham, dove era di scena l'atletica, gli azzurri primi nel medagliere, oro ieri sera per Iapichino nel lungo e per gli azzurri nella staffetta 4x400. Anche gli europei di nuoto a Parigi sono andati molto bene, con l'Italia seconda nel medagliere. Medaglie anche ai campionati europei di Zagabria per la ginnastica artistica, 5 le medaglie conquistate dall'Italia. Il direttore tecnico della nostra nazionale, Enrico Casella.
10: Ultime 5 edizioni dei campionati europei siamo sempre andati a medaglie sul podio, paio di ore, 3 argenti, direi che il movimento sta bene.
9: È tutto, a più tardi.
8: Radio Gelosa, informazione.

0: che succede? Perché tu ti infila all'Interspar?
1: Non lo sai! Fino al 21 agosto fai una spesa di almeno 60 euro. Per te un buono di 10 euro da spendere la settimana successiva.
0: Cosa? Corri che ci andiamo anche noi!
1: Info e punti vendita aderenti su despar.it.
2: Sei un'azienda e devi sbaltire ferro o metallo? Ci pensa Dainese Moreno SRL. È leader nel settore del recupero, lavorazione e demolizione rottami. Servizio a domicilio, autocarri con gru, cassoni scarrabili. Dainese Moreno SRL. Via Chiusa 72, Sant'Angelo di Piove di Sacco. 049 584 62 63.
3: Dal cuore delle terre di Treviso e Belluno, il Consorzio Agrario è da sempre al fianco degli agricoltori. Forniamo i migliori prodotti per l'agricoltura, consulenze tecniche specializzate e soluzioni innovative per migliorare la produttività dei campi. Siamo il tuo partner di fiducia, dalla semina alla raccolta, con te per far crescere la tua passione per la terra. La forza di chi coltiva il futuro. Consorzio Agrario di Treviso e Belluno, quando la tradizione agricola incontra l'innovazione.
4: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
5: Ma va! Sono andato da Ivan Team!
6: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle pluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventure e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
7: Adesso Radio Gelosa ti riporta agli anni 70 e 80. Good Time, short version, con Massimo Alberti.

0: era Good Time. Short version.
1: Good time, good music.
0: Con Massimo Alberti. Il viaggio musicale negli anni 70 e 80 termina qui per oggi. Ascolta la versione estesa ogni sera dal lunedì al giovedì alle 19. Solo su Radio Gelosa.
2: Ristrutturare casa significa ristrutturare anche i tuoi nervi? Telefonate, artigiani, preventivi, ritardi. Passa da 8 case senza impegno. Un solo referente. No stress. Un unico showroom. 8 case a San Martino di Lupari. Su 8case.it e sui social.
3: Noi di RB Maglieria intrecciamo artigianalità e fiducia da 40 anni, filo dopo filo. Il 4 settembre vogliamo ringraziarvi per 40 anni assieme di storie e creazioni, con un brindisi e la nuova collezione da toccare con mano. Il 4 settembre dalle 17 presso RB, in via Spangaro 23, a Peseggio di Scorzè.
4: Sconto in fattura? Da Evolved Group. Sconto immediato grazie al conto termico 3.0. Ristrutturazioni chiavi in mano, impianti, serramenti, rivestimenti e fotovoltaico. Un solo partner, qualità e risparmio. Questo è Evolved Group. A Piove di Sacco e Abano Terme. Chiama ora o visita evolvedgroup.it per un preventivo gratuito.
5: Corri tutto il giorno? La pausa pranzo lasciala fare a noi. All'antica osteria Al Garibaldino, dal lunedì al venerdì, per luglio e agosto, trovi il menù fisso a pranzo da soli 12 euro. Qualità, gusto e velocità. La sera cambia ritmo. Vieni a provare le proposte della nostra carta. Antica osteria Al Garibaldino, vicolo Ungaria 23, Badoere 0422 83 06 41.
6: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console. Dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.

0: il posto dove ritrovare le perle degli anni Ottanta.
1: Tra pop, soul, rock e grandi emozioni. Ascoltala!
2: A Radio Gelosa sono le 13 e 3 minuti. Radio
3: Gelosa. Sei ancora convinto che l'amore bussi alla tua porta? Svegliati! Club di Più fa incontrare persone vere. Ascolta bene. Festeggiamo il 30° anniversario con una festa aperta a tutti. Sì, anche a te che aspetti il colpo di fulmine sul divano. Club di Più, 30 anni di emozioni e 30 anni di occasioni. E tu? Vuoi perdere anche questa? Chiama 347 80 28 197 clubdipiu.com.
4: Hai bisogno di ritrovare la tua connessione con la natura? Vuoi farti coccolare da un abbraccio di alberi secolari o lasciarti cullare dal sussurro del vento? Ad Alpi Cimbra in Trentino vivi emozioni indimenticabili immergendoti nel verde. Alpi Cimbra in Trentino, il luogo in cui gli amanti della natura si sentono a casa. Visita il sito alpicimbra.it.
5: A Treviso, Venezia e Padova puoi ascoltare Radio Gelosa sui 107.100 MHz.
6: Se la tua idea di vacanza è libertà e comodità, quello che cerchi è Linea 80, Camper e Caravan.
7: Via Orlanda 41 a Mestre Venezia su Instagram e Facebook.
8: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
9: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
10: Radio Gelosa Informazione.
11: Edizione delle 13, buongiorno. È Don Lino Bertollo, 66 anni, parroco di Pederobba e Onigo, la vittima dell'incidente avvenuto a Sette Ville nel territorio di Quero Vas. Il religioso era molto conosciuto in tutta la provincia di Treviso, era stato anche parroco ad Abbazia Pisani e a Villa del Conte nel Padovano.
12: Il 21enne trevigiano Nicola Maggiotto di Asolo, rimasto vittima di un'aggressione mercoledì scorso a Barcellona, ha trascorso una notte tranquilla e le sue condizioni sono stabili. Lo riferiscono fonti ospedaliere spagnole. In giornata sono attesi ulteriori aggiornamenti sull'evolversi del quadro clinico.
11: Il soccorso alpino di Verona è intervenuto ieri, non distante dal ponte tibetano della Valsorda in Lessinia, per un 35enne che stava percorrendo l'itinerario in compagnia e che ha riportato un trauma alla caviglia, non riuscendo più a proseguire da solo. Fissato a bordo dell'elicottero, è stato portato all'ospedale di Negrardi Valpolicella.
12: È tutto, a più tardi.
10: Radio Gelosa Informazione.

0: Ogni sera Radio Gelosa parte per un viaggio. Vieni con noi. Viaggiamo negli anni 70 e 80 con Good Time, il sound di due decenni. E con Legend, il passato presente della dance anni 90 e 2000. DJ Massimo Alberti. Radio Gelosa, ogni giorno, ogni sera, tutta un'altra storia.
1: Si avvicina l'estate. Regala alla tua casa il fresco che desideri. Da oltre 50 anni GTAB Termoidraulica installa climatizzatori efficienti, energie rinnovabili e tecnologie innovative per il comfort di casa. GTAB, installatori accreditati e HP Partner Mitsubishi, a Castelminio di Resana, via Buse 5.
2: Hai un'auto che cade a pezzi? O quei rottami in ferro che ti guardano storto da anni? Liberatene! Autodemolizioni Scattolona, Piombino Dese. Arriviamo noi, ritiriamo tutto e pensiamo alle pratiche. Tu guadagni spazio e magari anche qualcosina in più. Autodemolizioni Scattolona, via Alvare 135, Piombino Dese. Seguici sui social.
3: A Jesolo il gusto che piace a tutti è la pizza da Ricky. Ricky Pizzeria, qualità al top, pizze classiche irresistibili, pizza in pala super croccante e la sorprendente pizza all'orzo. Goditele nelle nostre sale o a casa con l'asporto. Ricky Pizzeria, anche a pranzo, via Giuseppe Verdi 170 Jesolo, rickypizzeria.com.
4: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Gelosa.
1: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
4: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Gelosa. Chiama l'800 651 651.

0: Stai organizzando un evento e vuoi qualcosa di diverso? Tenuta Paradisi, a pochi minuti da Padova, è uno spazio moderno che si adatta a te per matrimoni, eventi privati e aziendali. Tenuta Paradisi, se la vedi, cambia tutto. Via Paradisi 14, Vigonza, 392-112-0879. info@tenutaparadisi.com.
1: È l'occasione più conveniente.
2: Da Desiderio Materassi c'è il Black Summer.
1: Approfittane. Solo ad agosto trovi il sottocosto su materassi, reti e poltrone.
2: Non perderti il Black Summer, tutto a sottocosto.
1: Seguici su Facebook Desiderio Materassi, a Padova, Camisano Vicentino e Piave di Sacco.
2: Chiusi per ferie dal 10 al 17 agosto.
3: Se il tuo bagno fa acqua da tutte le parti, Termoidraulica Brotto a San Martino di Lupari lo rimette a nuovo in tempi record. Chiama Termoidraulica Brotto allo 049 59 52 308 per un preventivo gratuito.
4: Ciao, sono Valeria del Club di Più. Entra anche tu nel salotto dei single. Cerca e trova la tua anima gemella. Vai al sito clubdipiu.com.
5: Ivano Gamba Lubrificanti è rivenditore Repsol, Castrol, Motul, Mobil, Eni, IP, Total. Ivano Gamba Lubrificanti a Castello di Godego, via Asiago 32 e su igmotoroil.it.
6: Il tetto tiene ancora.
7: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A 3 Baseleghe Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.

0: Radio Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 14 e 2 minuti. Radio Gelosa.
2: Ma che succede? Perché tu ti infila all'Interspar?
3: Non lo sai! Fino al 21 agosto fai una spesa di almeno 60 euro. Per te un buono di 10 euro da spendere la settimana successiva.
2: Cosa? Corri che ci andiamo anche noi!
3: Info e punti vendita aderenti su despar.it.
4: Il bagno è il luogo della tua prima immersione.
5: È quel palcoscenico per tutti, anche i più stonati. È la stanza che hai usato per farti bello per il primo appuntamento. Il bagno è il fulcro della casa. Rendilo accogliente.
6: Commerciale Idraulica. Bagni classici e di design. Fatti consigliare dal nostro staff. Consegna a domicilio e assistenza post vendita.
7: Commercialeidraulica.it.
8: Nuovo look, il nuovo indirizzo. Apre a Vicenza Anna Salone Nails, il nuovo centro parrucchiere e nail. Qualità, professionalità e prezzi sorprendenti. Taglio, colore, styling, manicure e tanto altro. Anna Salone Nails, Viale Trieste 335. Info al 328 159 33 63.
9: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
10: Io vivo a Treviso e leggo oggi Treviso.
11: Io a Castelfranco.
12: Io a Oderzo.
13: Io a Valdobbiadene.
14: Io a Mogliano. A
15: Vittorio. Non serve essere di Treviso per leggere oggi Treviso. Oggi Treviso, il quotidiano online che ti aggiorna in tempo reale su ciò che accade in provincia di Treviso, in Italia e nel mondo. www.oggitreviso.it.

Una tribù che balla su Radio Gelosa.

0: C'è una verità universale innanzitutto.
1: Radio Gelosa è sempre con te. Scarica l'app sul tuo smartphone Apple o Android e potrai seguire sempre Radio Gelosa, scoprire le frequenze e i prossimi eventi della tua radio. Scarica l'app di Radio Gelosa.
2: Cos'è? Un caffè?
3: No, è troppo buono per essere solo un caffè.
2: È il caffè Salentino di Pedro Ice. E se vuoi qualcosa di davvero sorprendente, prova il gelato autentico al limone e basilico.
3: Pedro Ice, gelatieri dal 1879. Quattro generazioni di passione. A Castelfranco Veneto, centro commerciale I Giardini del Sole.
4: La buona carne non parte da uno scaffale, parte dagli allevamenti dei nostri soci. Cooperativa Agricola Volpago porta sulle vostre tavole carni di scottone, tona, pollame e maiale, oltre alle specialità cucinate da noi e pronte da gustare. A Crispano, Volpago, Trebaseleghe e allo spaccio del contadino di Dolo e Massanzago.
5: Si avvicina l'estate. Regala alla tua casa il fresco che desideri. Da oltre 50 anni Gitab Termoidraulica installa climatizzatori efficienti, energie rinnovabili e tecnologie innovative per il comfort di casa. Gitab, installatori accreditati e HP Partner Mitsubishi, a Castelminio di Resana, via Buse 5.
6: BetPoint Computer Mind, riparazione computer e smartphone, contratti di telefonia fissa e mobile, luce e gas, DAZN Point. Approfitta della promo, 3 mesi di DAZN Full per vedere tutta la serie A e tutta la serie B a soli €79,90. Offerta valida solo da noi, siamo in via Roma 45 a Fontaniva, aperti tutto agosto.
7: Siamo una tribù che balla con il volume a palla.
1: Su Radio Gelosa adesso c'è Una tribù che balla.

0: Orofino illumina la tua estate. E tu sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
1: Da oltre 50 anni Electronic Più porta qualità e servizio a Maserada sul Piave. Elettrodomestici, informatica, telefonia, ma anche materassi, cuscini e reti da letto. Solo questa settimana passa a TIM e la SIM te la regaliamo noi. Electronic Più, via Madonna delle Vittorie, Maserada sul Piave.
2: Ristrutturare casa significa ristrutturare anche i tuoi nervi? Telefonate, artigiani, preventivi, ritardi. Passa da 8 case senza impegno, un solo referente, no stress, un unico showroom. 8 case a San Martino di Lupari, su 8case.it e sui social.
3: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Gelosa per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
4: È una tribù che balla al ritmo di un tamburo, che risveglia la mente a chi non crede nel futuro.
5: Siamo una tribù che balla con il volume a palla.
4: Su Radio Gelosa adesso c'è una tribù che balla.
6: On Friday the 13th of December, Bruce and Bongo discovered Germany's most successful word, guile.

0: famiglia cresce.
1: Oltre a Radio Gelosa c'è anche 8FM.
0: Un viaggio musicale negli anni 80 e dintorni, con un'eleganza tutta da vivere. Provala!
2: A Radio Gelosa sono le 15 e un minuto. Radio
3: Gelosa. Quel ramo è ancora lì. Aspetti che cada da solo?
4: Aspetto di trovare una buona motosega.
3: Non aspettare, vai da Bonato. C'è la Makita, lama da 35 centimetri a soli 139,90 euro.
4: 139,90 euro? Domani taglio tutto.
5: Per agosto e settembre, Makita a prezzo speciale da Bonato. Siamo a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese. Promozione valida fino a esaurimento scorte.
6: Gasparotto Mobili a Rosà.
7: Arredi di altissima qualità. Fino al 31 agosto, svuotiamo tutto.
6: 92 cucine comprese di elettrodomestici a partire da 1.590 euro. Approfitta di questa unica opportunità.
7: Hai tempo fino al 31 agosto.
6: E se vuoi venire con appuntamento, chiamalo 0424 8500 e prenota. Gasparotto Mobili a Rosà.
7: Arredi di altissima qualità. Ha aperto anche la domenica.
8: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
9: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
10: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
11: Cerchi ferro? Beato Edoardo Materiali Ferrosi, a Santa Maria di Sala Venezia e su beatosrl.it.

I go, I go,

0: radiogelosa.it. Entra e scopri il mondo della tua radio. Su radiogelosa.it puoi ascoltare Radio Gelosa in diretta, scoprire i programmi e riascoltare quelli che ami di più. radiogelosa.it.
1: Novità al Prix, è arrivato il volantino su WhatsApp. Per riceverlo vai su prixquality.com o nei punti vendita Prix e inquadra il QR code.
2: Prix, fatti furbo, vieni qui.
3: Il bagno è il luogo della tua prima immersione.
4: È quel palcoscenico per tutti, anche i più stonati. È la stanza che hai usato per farti bello per il primo appuntamento. Il bagno è il fulcro della casa, rendilo accogliente.
5: Commerciale idraulica, bagni classici e di design. Fatti consigliare dal nostro staff. Consegna a domicilio e assistenza post vendita.
6: commercialeidraulica.it.
7: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Gelosa.
8: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
7: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Gelosa. Chiama l'800 651 651.
9: Hai un'auto che cade a pezzi o quei rottami in ferro che ti guardano storto da anni? Liberatene. Autodemolizioni Scattolona, Piombino Dese. Arriviamo noi, ritiriamo tutto e pensiamo alle pratiche. Tu guadagni spazio e magari anche qualcosina in più. Autodemolizioni Scattolona, via Alvare 135, Piombino Dese. Seguici sui social.
10: Esiste una tribù, che bella! È una tribù che balla!
11: Siamo una tribù che balla con
10: Radio Gelosa, adesso c'è una tribù che balla.

0: boy.
1: Ristrutturare casa significa ristrutturare anche i tuoi nervi? Telefonate, artigiani, preventivi, ritardi. Passa da 8 case senza impegno. Un solo referente. No stress. Un unico showroom. 8 case a San Martino di Lupari. Su 8case.it e sui social.
2: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
3: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso. Senti qua.
4: Perché Nova del gusto.
5: All'Alpi Cimbra in Trentino, ogni angolo può trasformarsi in un rifugio per l'anima e regalarti serenità. Lasciati alle spalle lo stress quotidiano e immergiti in un paradiso di puro relax, tra foreste silenziose e panorami emozionanti. Qui, circondato dalla natura, potrai ritrovare la tua armonia e rigenerare corpo e mente. Il benessere parte dalle nostre radici. Per scoprire tutte le esperienze uniche che l'Alpe Cimbra in Trentino ha in serbo per te, visita il sito alpecimbra.it.
6: Novità al Prix! È arrivato il volantino su WhatsApp! Per riceverlo vai su prixquality.com o nei punti vendita Prix e inquadra il QR code.
7: Prix, fatti furbo, vieni qui!
8: La forza di chi coltiva il futuro. Consorzio Agrario di Treviso e Belluno. Quando la tradizione agricola incontra l'innovazione.
9: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
10: È l'energia del sole, per quanto ce ne resta, che muove le tue gambe e accende questa festa.
11: Siamo una tribù che balla con il volume a palla.
10: Una tribù che balla. Solo su Radio Gelosa.

0: la musica finisce, ma rimane l'amore. È una tribù che balla e la pace sia con voi.
1: Siamo una tribù che balla con il volume a palla.
0: Resta su Gelosa, divertiti con noi.
2: Radio Gelosa, tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90.
3: 190.
2: Due epoche, una radio. Radio Gelosa.
4: A Radio Gelosa sono le 16 e un minuto.
5: Radio Gelosa.
6: Ma che succede? Perché tutti in fila all'Interspar?
7: Non lo sai! Fino al 21 agosto fai una spesa di almeno 60 euro. Per te un buono di 10 euro da spendere la settimana successiva.
6: Cosa?
7: Corri che ci andiamo anche noi!
8: Info e punti vendita aderenti su despar.it.
9: Sconto in fattura? Da Evolved Group. Sconto immediato grazie al conto termico 3.0. Ristrutturazioni chiavi in mano, impianti, serramenti, rivestimenti e fotovoltaico. Un solo partner, qualità e risparmio. Questo è Evolved Group. A Piove di Sacco e Abano Terme. Chiama ora o visita evolvedgroup.it per un preventivo gratuito.
10: Noi di RB Maglieria intrecciamo artigianalità e fiducia da 40 anni, filo dopo filo. Il 4 settembre vogliamo ringraziarvi per 40 anni assieme di storie e creazioni, con un brindisi e la nuova collezione da toccare con mano. Il 4 settembre dalle 17 presso RB, in via Spangaro 23, a Peseggio di Scorzè.
11: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
12: Radio Gelosa Informazione.
13: Buon pomeriggio. Al Festival di Locarno in Svizzera il regista veneziano Marco Cavazzina è stato premiato col Pardino d'Oro per la migliore regia col cortometraggio Mutrion. È la sua opera prima, scritta, diretta e prodotta da lui stesso con altri collaboratori, tutti veneti. Il regista ha 27 anni.
14: Fino al 13 settembre proseguono gli eventi di Padova Estate, un viaggio tra scienza, astronomia, arte, musica, storia e filosofia. Gli appuntamenti si tengono all'ex macello pubblico di via Alvise Cornaro. In programma anche osservazioni astronomiche guidate tra planetario, bastioni e spazi esterni.
13: A Padova tornerà da settembre a dicembre MOMART, l'edizione 2026, con l'arte e gli appuntamenti in tutte le piazze di Padova fra le 8 e le 19, dal 6 settembre al 13 dicembre.
14: È tutto, a più tardi.
12: Radio Gelosa Informazione.
15: Ladies and gentlemen, please make some noise for
2: Andy Mancuso. Mixa due brani, un 80 e un 90, su Radio Gelosa.

0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Gelosa.
1: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
2: Cos'è? Un caffè?
3: No, è troppo buono per essere solo un caffè.
2: È il caffè salentino di Pedro Ais. E se vuoi qualcosa di davvero sorprendente, prova il gelato autentico al limone e basilico.
3: Pedro Ais, gelatieri dal 1879. Quattro generazioni di passione. A Castelfranco Veneto, centro commerciale I Giardini del Sole.
2: Corri tutto il giorno? La pausa pranzo lasciala fare a noi. All'antica osteria Al Garibaldino, dal lunedì al venerdì, per luglio e agosto, trovi il menù fisso a pranzo da soli 12 euro. Qualità, gusto e velocità. La sera cambia ritmo. Vieni a provare le proposte della nostra carta. Antica Osteria Al Garibaldino, Vicolo Ungaria 23, Badoere 0422 83 06 41.
4: Sei un'azienda e devi sbaltire ferro o metallo? Ci pensa da Inese Moreno SRL. È leader nel settore del recupero, lavorazione e demolizione rottami. Servizio a domicilio, autocarri con gru, cassoni scarrabili. Da Inese Moreno SRL. Via Chiusa 72, Sant'Angelo Angelo di Piove di Sacco, 049 584 62 63.
5: Scegliete la vita. Scegliete Facebook, Twitter, Instagram e sperate che da qualche parte a qualcuno freghi qualcosa.
6: Adesso Radio Gelosa è gelosamente nostalgica e ti riporta agli anni 90.
7: Io vivo per questo.
6: 900, i brani più famosi degli anni 90.

0: 900 finisce qui per ora.
1: Sai che significa?
0: Ti aspetta tutte le sere.
2: Ci divertiamo un po'.
0: 900, solo su Radio Gelosa.

0: tempo.
1: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
2: Ma va! Sono andato da Ivan Team!
3: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle pluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventure e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
4: Asparotto Mobili a Rosà.
5: Arredi di altissima qualità. Fino al 31 agosto svuotiamo tutto.
4: 120 salotti componibili a partire da 590 euro. 92 cucine comprese di elettrodomestici a partire da 1590 euro. Approfitta di questa unica opportunità.
5: Hai tempo fino al 31 agosto.
4: E se vuoi venire con appuntamento, chiamalo 0424 85 500 e prenota Gasparotto Mobili a Rosà.
5: Arredi di altissima qualità, ha aperto anche la domenica.
2: Quei rami li tagliamo o aspettiamo che cadano?
3: Non aspettiamo. Da Bonato c'è la Makita da 35 centimetri a soli 139,90 euro.
6: Bonato a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese. Vieni a trovarci. Offerta agosto e settembre fino a esaurimento scorte.
7: Se la tua idea di vacanza è libertà e comodità, quello che cerchi è Linea 80 Camper e Caravan.
8: Via Orlanda 41 a Mestre Venezia, su Instagram e Facebook.

0: radio, due stili, un'unica passione per la musica bella.
1: Continua ad ascoltare Radio Gelosa e scopri anche 8FM.
0: 8FM.
2: A Radio Gelosa sono le 17 e 2 minuti. Radio
3: Gelosa. Stai organizzando un evento e vuoi qualcosa di diverso? Tenuta Paradisi, a pochi minuti da Padova, è uno spazio moderno che si adatta a te per matrimoni, eventi privati e aziendali. Tenuta Paradisi, se la vedi, cambia tutto. Via Paradisi 14, Vigonza, 392-112-0879. info@tenutaparadisi.com.
4: Ristrutturare casa significa ristrutturare anche i tuoi nervi? Telefonate, artigiani, preventivi, ritardi. Passa da 8 case senza impegno, un solo referente, no stress, un unico showroom. 8 case a San Martino di Lupari, su 8case.it e sui social. È l'occasione più conveniente.
5: Da Desiderio Materassi c'è il Black Summer.
4: Approfittane, solo ad agosto trovi il sottocosto su materassi, reti e poltrone.
5: Non perderti il Black Summer, tutto a sottocosto.
4: Seguici su Facebook Desiderio Materassi, a Padova, Camisano Vicentino e Piave di Sacco.
5: Chiusi per ferie dal 10 al 17 agosto.
6: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Gelosa per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
7: Radio Gelosa Informazione.
8: Trovati in redazione Mauro Baldan. L'ufficio studi della CGA, Associazione di Artigiani e Piccole Imprese, rivela che le botteghe artigiane non reggono il peso di una concorrenza sempre più aggressiva e una domanda che è cambiata, tra l'altro. Con il progressivo invecchiamento della popolazione artigiana e il calo demografico, entro un decennio sarà difficile reperire un idraulico, un fabbro o ancora un elettricista o un serramentista. Oltre 15,7 milioni di euro negli ITS Academy accade in Veneto, un sistema che continua a dimostrare la propria efficacia nel formare i professionisti di cui le nostre imprese hanno bisogno e nell'offrire concrete opportunità di lavoro qualificato. Così l'assessore regionale all'istruzione e formazione, Valeria Mantovan, rappresenta un ponte diretto tra formazione e mondo produttivo, aggiunge. Una perturbazione in transito sull'Europa centrale. La Protezione Civile ha emesso un'allerta gialla per rischio meteo idrogeologico sull'Italia. L'avviso di condizioni meteorologiche avverse prevede precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio e temporali su Veneto ed Emilia Romagna. È tutto.
7: Radio Gelosa Informazione.
9: Ladies and gentlemen, please make some noise for
10: Andy Mancuso. Mixa due brani, un 80 e un 90, su Radio Gelosa.

0: questa notte fate l'amore con Gelosa.
1: Io sento una voglia irresistibile di fare l'amore con te.
0: Ogni notte Radio Gelosa è In Love, la colonna sonora romantica, sensuale, poetica, perfetta per accompagnare i vostri momenti insieme. In Love, la notte di Radio Gelosa.
2: Noi di RB Maglieria intrecciamo artigianalità e fiducia da 40 anni, filo dopo filo. Il 4 settembre vogliamo ringraziarvi per 40 anni assieme di storie e creazioni, con un brindisi e la nuova collezione da toccare con mano. Il 4 settembre dalle 17 presso RB, in via Spangaro 23, a Peseggio e di Scorzè.
3: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
4: La forza di chi coltiva il futuro. Consorzio Agrario di Treviso e Belluno. Quando la tradizione agricola incontra l'innovazione.
5: Cosa dicono le carte? Troverò l'amore.
6: E io un po' di soldi?
7: Per l'amore bisogna aspettare. I soldi, beh, li puoi risparmiare. Da Meneghello Arredamenti ci sono i saldi.
8: Approfitta dei saldi di Meneghello Arredamenti a Limena. E se prenoti la tua visita dal lunedì al venerdì, anche fino alle 22, avrai trasporto e montaggio gratuiti. Aperti tutto agosto.
9: Scegliete la vita. Scegliete Facebook, Twitter, Instagram. E sperate che da qualche parte a qualcuno freghi qualcosa.
10: Adesso Radio Gelosa è gelosamente nostalgica e ti riporta agli anni 90.
11: Io vivo per questo.
10: 900, i brani più famosi degli anni 90. Travel.

0: respiro profondo.
1: Nostalgia per gli anni 90?
2: Le cose che possiedi, alla fine ti possiedono.
1: 900. Su Gelosa, i brani di un'epoca.
3: Aspetta,
4: via.
3: E qui applausi, regali, cose.
4: Che regalo dovete fare anche questo. Voi a loro.
3: Move
4: dovete cantare
3: body.
4: Un'altra canzone.
3: Move your body. Move your body si fa e
4: farsi
3: si fa.
4: Move your body.

0: 900 finisce qui per ora.
1: Sai che significa?
0: Ti aspetta tutte le sere.
2: Ci divertiamo un po'.
0: 900, solo su Radio Gelosa.

0: che succede? Perché tu ti infila all'Interspar?
1: Non lo sai! Fino al 21 agosto fai una spesa di almeno 60 euro. Per te un buono di 10 euro da spendere la settimana successiva.
0: Cosa? Corri che ci andiamo anche noi!
1: Info e punti vendita aderenti su thespar.it.
2: Da oltre 50 anni Electronic Più porta qualità e servizio a Maserata sul Piave. Elettrodomestici, informatica, telefonia, ma anche materassi, cuscini e reti da letto. Solo questa settimana passa a TIM e la SIM te la regaliamo noi. Electronic Più, via Madonna delle Vittorie, Maserata sul Piave.
3: Chiudi gli occhi e immagina la vacanza che vorresti. Da Hotel e Ristorante Da Bepi a Jesolo, il calore della tradizione incontra la freschezza del mare. Qui l'ospitalità profuma di casa, come una volta. Il pesce è sempre fresco e la pizza nasce dal calore di un vero forno a legna. Hotel e Ristorante Da Bepi, in Piazza Mazzini, 0421 97 24 10.
4: Io vivo a Treviso e leggo oggi Treviso.
5: Io a Castelfranco.
6: Io a Oderzo.
7: Io a Valdobbiadene.
8: Io a Mogliano.
9: A Vittebello. Serve essere di Treviso per leggere Oggi Treviso. Oggi Treviso, il quotidiano online che ti aggiorna in tempo reale su ciò che accade in provincia di Treviso, in Italia e nel mondo. www.oggitreviso.it.

0: gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 18 e 2 minuti.
2: Radio Gelosa.
3: Si avvicina l'estate. Regala alla tua casa il fresco che desideri. Da oltre 50 anni GTAB Termoidraulica installa climatizzatori efficienti, energie rinnovabili e tecnologie innovative per il comfort di casa. GTAB, installatori accreditati e HP Partner Mitsubishi, a Castelminio di Resana, via Buse 5.
4: Orofino illumina la tua estate. E tu? Sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
5: Corri tutto il giorno? La pausa pranzo lasciala fare a noi. All'antica osteria Al Garibaldino, dal lunedì al venerdì, per luglio e agosto, trovi il menù fisso a pranzo da soli 12 euro. Qualità, gusto e velocità. La sera cambia ritmo. Vieni a provare le proposte della nostra carta. Antica Osteria Al Garibaldino, Vicolo Ungaria 23, Badoere 0422 830641.
6: BetPoint Computer Mind. Riparazione computer e smartphone. Contratti di telefonia fissa e mobile. Luce e gas. DAZN Point. Approfitta della promo. 3 mesi di DAZN Full per vedere tutta la serie A e tutta la serie B a soli €79,90. Offerta valida solo da noi. Siamo in via Roma 45 a Fontaniva, aperti tutto agosto.
7: Radio Gelosa Informazione.
8: Bentrovati in redazione. Mauro Baldan è stato arrestato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e lesioni colpose. Uno dei migranti a bordo del motoscafo che davanti alla spiaggia di Su Giudeu, dista circa 50 km da Cagliari, ha travolto una 17enne. Si tratta di un 28enne cittadino algerino. In corso le indagini congiunte di Polizia di Stato e Carabinieri per accertare la dinamica di quanto avvenuto. El Niño continua a rafforzarsi con anomalie della temperatura del mare superiori a 2 gradi centigradi nel Pacifico equatoriale orientale. A rivelarlo è un rapporto del Climate Prediction Center del National Weather Service. Soprattutto tra ottobre e dicembre c'è una probabilità del 69% che si verifichi un evento storico più intenso dei precedenti eventi El Niño risalenti al 1950. Odissea torna ad essere il film più visto nelle sale cinematografiche italiane. Uscito un mese fa, solo in Italia ha totalizzato quasi 5,8 milioni di euro. Tra gli altri film apprezzati dagli spettatori nel bel paese ci sono Spider-Man Brand New Day, Minions and Monsters e le novità La fine di Oak Street e Robin Hood Il prezzo del sangue. È tutto.
7: Radio Gelosa Informazione.
9: Ladies and gentlemen, please make some noise for
0: Andy Mancuso. Mixa due brani, un 80 e un 90, su Radio Gelosa.

La camera ha poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, l'immaginavo sempre sola.

0: Fede che radioascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio gelosa, ovvio.
2: Ogni buon prodotto ha una firma. Quella di Cooperativa Agricola Volpago è fatta di soci allevatori veneti, filiera corta e controllata. Nei nostri punti vendita trovi carni di scottona, pollame, maiale, oltre a tante specialità preparate e cucinate da noi. Per voi, a Crespano, Volpago, Trebaseleghe e allo spaccio del contadino di Dolo e Massanzago.
0: Nuovo look e nuovo indirizzo. Apre a Vicenza Anna Salone Nails, il nuovo centro parrucchiere e nail. Qualità, professionalità e prezzi sorprendenti. Taglio, colore, styling, manicure e tanto altro. Anna Salone Nails, Viale Trieste 335. Info al 328 159 33 63.
3: Ripetete con me: non ho bisogno di nulla. Non ho bisogno di nulla.
4: Ma, maestro, da Meneghello Arredamenti ci sono i saldi.
3: Allora corro. Ho bisogno di una cucina nuova e anche del soggiorno.
5: Approfitta dei saldi di Meneghello Arredamenti all'Imena. E se prenoti la tua visita dal lunedì al venerdì, anche fino alle 22, avrai trasporto e montaggio gratuiti. Aperti tutto agosto.
6: Scegliete la vita. Scegliete Facebook, Twitter, Instagram e sperate che da qualche parte a qualcuno freghi qualcosa.
7: Adesso Radio Gelosa è gelosamente nostalgica e ti riporta agli anni 90.
8: Io vivo per questo.
7: 900. I brani più famosi degli anni 90.

0: 900 finisce qui per ora.
1: Sai che significa?
0: Ti aspetta tutte le sere.
2: Ci divertiamo un po'.
0: 900, solo su Radio Gelosa.

0: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila!
1: A Jesolo il gusto che piace a tutti è la pizza da Ricky. Ricky Pizzeria, qualità al top, pizze classiche irresistibili, pizza in pala super croccante e la sorprendente pizza all'orzo. Goditele nelle nostre sale o a casa con l'asporto. Ricky Pizzeria, anche a pranzo, via Giuseppe Verdi 170 Jesolo, rickypizzeria.com.
2: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Gelosa.
3: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
2: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Gelosa. Chiama l'800 651 651.
4: Hai un'auto che cade a pezzi o quei rottami in ferro che ti guardano storto da anni? Liberatene. Autodemolizioni Scattolona, Piombino Dese. Arriviamo noi, ritiriamo tutto e pensiamo alle pratiche. Tu guadagni spazio e magari anche qualcosina in più. Autodemolizioni Scattolona, via Alvare 135, Piombino Dese. Seguici sui social.
5: 2.0. Due brani dei 2000 su Radio Gelosa.

0: A Radio Gelosa sono le 19 e 3 minuti. Radio Gelosa.
1: Sei un'azienda e devi sbaltire ferro o metallo? Ci pensa Dainese Moreno SRL. È leader nel settore del recupero, lavorazione e demolizione rottami. Servizio a domicilio, autocarri con gru, cassoni scarrabili. Dainese Moreno SRL. Via Chiusa 72, Sant'Angelo di Piove di Sacco. 049 584 62 63.
2: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
3: Ogni evento all'Alpe Cimbra in Trentino è un'emozione che non potrai scordare. Momenti unici e indimenticabili che ti rendono parte di qualcosa di speciale. Concerti, tornei sportivi, ma anche trekking, passeggiate notturne, cene particolari. C'è sempre qualcosa di straordinario all'Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it e scegli a quale evento partecipare per creare il tuo prossimo ricordo del cuore.
4: Adesso Radio Gelosa ti riporta agli anni 70 e 80. Un bel viaggio musicale guidati da Massimo Alberti.
5: Good time, good music.
4: Good time, i sound di Gelosa anni 70 e 80.
5: DJ Massimo Alberti.

0: ma che succede? Perché tu ti infila all'Interspar?
1: Non lo sai! Fino al 21 agosto fai una spesa di almeno 60 euro. Per te un buono di 10 euro da spendere la settimana successiva.
0: Cosa? Corri che ci andiamo anche noi!
1: Info e punti vendita aderenti su despar.it.
2: Il bagno è il luogo della tua prima immersione. È quel palcoscenico per tutti, anche i più stonati. E la stanza che hai usato per farti bello per il primo appuntamento. Il bagno è il fulcro della casa. Rendilo accogliente.
3: Commerciale Idraulica. Bagni classici e di design. Fatti consigliare dal nostro staff. Consegna a domicilio e assistenza post vendita.
2: Commercialeidraulica.it.
4: Sconto in fattura? Da Evolved Group. Sconto immediato grazie al conto termico 3.0. Ristrutturazioni chiavi in mano, impianti, serramenti, rivestimenti e fotovoltaico. Un solo partner. Qualità e risparmio. Questo è Evolved Group. A Piove di Sacco e Abano Terme. Chiama ora o visita evolvedgroup.it per un preventivo gratuito.
5: È l'occasione più conveniente.
6: Da Desiderio Materassi c'è il Black Summer.
5: Approfittane. Solo ad agosto trovi il sottocosto su materassi, reti e poltrone.
6: Non perderti il Black Summer. Tutto a sottocosto.
5: Seguici su Facebook Desiderio Materassi a Padova, Camisano Vicentino e Piove di Sacco.
7: Cos'è? Un caffè?
8: No, è troppo buono per essere solo un caffè.
7: È il caffè salentino di Pedro Ice. E se vuoi qualcosa di davvero sorprendente, prova il gelato autentico al limone e basilico.
8: Pedro Ice, gelatieri dal 1879. Quattro generazioni di passione. A Castelfranco Veneto, centro commerciale I Giardini del Sole.
9: Stai organizzando un evento e vuoi qualcosa di diverso?
10: Tenuta Paradisi, a pochi minuti da Padova, è uno spazio moderno che si adatta a te per matrimoni, eventi privati e aziendali. Tenuta Paradisi, se la vedi, cambia tutto. Via Paradisi 14, Vigonza, 392-112-0879. info@tenutaparadisi.com.
11: La buona carne non parte da uno scaffale, parte dagli allevamenti dei nostri soci. Cooperativa Agricola Volpago porta sulle vostre tavole carni di scottona, pollame e maiale, oltre alle specialità cucinate da noi e pronte da gustare. A Crispano, Volpago, Trebaseleghe e allo spaccio del contadino di Dolo e Massanzago.
12: Betpoint Computer Mind, riparazione computer e smartphone, contratti di telefonia fissa e mobile, luce e gas, DAZN Point. Approfitta della promo, 3 mesi di DAZN Full per vedere tutta la serie A e tutta la serie B a soli 79,90 euro. Offerta valida solo da noi. Siamo in via Roma 45 a Fontaniva. Aperti tutto agosto.
13: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro. Non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
14: Se il tuo bagno fa acqua da tutte le parti, Termoidraulica Brotto a San Martino di Lupari lo rimette a nuovo in tempi record. Chiama Termoidraulica Brotto allo 049 59 52 308 per un preventivo gratuito.
15: Adesso Radio Gelosa ti riporta agli anni 70 e 80. Un bel viaggio musicale guidati da Massimo Alberti.
16: Good time, good music.
15: Good time, i sound di Gelosa anni 70 e 80.
16: DJ Massimo Alberti.

0: era Good Time.
1: Good Time, Good Music
0: con Massimo Alberti. Il viaggio musicale negli anni 70 e 80 termina qui per oggi. Resta su Gelosa, la musica continua. Radio Gelosa, tutto il giorno, tutti i giorni, un brano degli anni 80. E un brano dei 90. 190. Una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 20 e 10 minuti. Radio
2: Gelosa. Quei rami li tagliamo o aspettiamo che cadano?
3: Non aspettiamo. Da Bonato c'è la Makita da 35 centimetri a soli 139,90 euro.
4: Bonato, a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese. Vieni a trovarci. Offerta agosto e settembre, fino a esaurimento scorte.
5: Ristrutturare casa significa ristrutturare anche i tuoi nervi? Telefonate, artigiani, preventivi, ritardi. Passa da 8 case senza impegno. Un solo referente. No stress. Un unico showroom. 8 case a San Martino di Lupari. Su 8case.it e sui social.
6: Nuovo look. Il nuovo indirizzo. Apre a Vicenza Anna Salone Nails. Il nuovo centro parrucchiere e nail. Qualità, professionalità e prezzi sorprendenti. Taglio, colore, styling, manicure e tanto altro. Anna Salone Nails. Viale Trieste 335. Info al 328-100. 59 33 63.
7: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
8: Solo alla Prix trovi offertissime così, come gelato gocciole Tabs a 1,99 euro e olio extravergine di oliva a 3,69 euro.
9: Mix, fatti furbo, vieni Quix.
10: Per ascoltare Radio Gelosa a Padova, sintonizzati sui 93 200 MHz.

0: C'è una verità universale innanzitutto.
1: Radio Gelosa è sempre con te. Scarica l'app sul tuo smartphone Apple o Android e potrai seguire sempre Radio Gelosa, scoprire le frequenze e i prossimi eventi della tua radio. Scarica l'app di Radio Gelosa.
2: Si avvicina l'estate. Regala alla tua casa il fresco che desideri. Da oltre 50 anni GTAB Termoidraulica installa climatizzatori efficienti, energie rinnovabili e tecnologie innovative per il comfort di casa. GTAB, installatori accreditati e HP Partner Mitsubishi, a Castelminio di Resana, via Buse 5.
3: Noi di RB Maglieria intrecciamo artigianalità e fiducia da 40 anni, filo dopo filo. Il 4 settembre vogliamo ringraziarvi per 40 anni assieme di storie e creazioni, con un brindisi e la nuova collezione da toccare con mano. Il 4 settembre dalle 17 presso RB, in via Spangaro 23, a Peseggio di Scorzè.
4: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Gelosa per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama all'800 651 651.
5: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.

0: Da oltre 50 anni Electronic Più porta qualità e servizio a Maserada sul Piave. Elettrodomestici, informatica, telefonia, ma anche materassi, cuscini e reti da letto. Solo questa settimana passa a TIM e la SIM te la regaliamo noi. Electronic Più, via Madonna delle Vittorie, Maserada sul Piave.
1: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
0: Scopri OneSweep 90 di InOne, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. InOne è un brand del gruppo Eureka SPA.
2: Il tetto tiene ancora.
0: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329 704 3343.

0: A Radio Gelusa sono le 21 e 3 minuti.
1: Tutto il giorno? La pausa pranzo lasciala fare a noi. All'antica osteria Al Garibaldino, dal lunedì al venerdì, per luglio e agosto, trovi il menù fisso a pranzo da soli 12 euro. Qualità, gusto e velocità. La sera cambia ritmo. Vieni a provare le proposte della nostra carta. Antica osteria Al Garibaldino, vicolo Ungaria 23, Badoere 0422 83 06 41.
2: Ogni buon prodotto ha una firma. Quella di Cooperativa Agricola Volpago è fatta di soci allevatori veneti, filiera corta e controllata. Nei nostri punti vendita trovi carni di scottona, pollame, maiale, oltre a tante specialità preparate e cucinate da noi. Per voi, a Crespano, Volpago, Trebaseleghe e allo spaccio del contadino di Dolo e Massanzago.
3: Hai un'auto che cade a pezzi? O quei rottami in ferro che ti guardano storto da anni? Liberatene! Autodemolizioni Scattolona, Piombino Dese. Arriviamo noi, ritiriamo tutto e pensiamo alle pratiche. Tu guadagni spazio e magari anche qualcosina in più. Autodemolizioni Scattolona, via Alvare 135, Piombino Dese. Seguici sui social.
4: Cos'è? Un caffè?
5: No, è troppo buono per essere solo un caffè.
4: È il caffè salentino di Pedro Ice. E se vuoi qualcosa di davvero sorprendente, prova il gelato autentico al limone e basilico.
5: Pedro Ice, gelatieri dal 1879. Quattro generazioni di passione. A Castelfranco Veneto, centro commerciale I Giardini del Sole.
6: Scegliete la vita. Scegliete Facebook, Twitter, Instagram. E sperate che da qualche parte a qualcuno freghi qualcosa.
7: Adesso Radio Gelosa è gelosamente nostalgica e ti riporta agli anni 90. 900, i brani pop e dance più famosi degli anni 90.
8: Io vivo per questo.
7: 900, un decennio di musica.

0: sorpresa.
1: Ogni sera Radio Gelosa ti riporta nei mitici anni 90.
2: Questo è un team con cui si può lavorare.
1: 900, i 100 brani più famosi degli anni 90.
3: Ci divertiamo un po'.

0: giura.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Gelosa.
2: Ma che succede? Perché tutti in fila all'Interspar?
3: Non lo sai! Fino al 21 agosto fai una spesa di almeno 60 euro. Per te un buono di 10 euro da spendere la settimana successiva.
2: Cosa? Corri che ci andiamo anche noi!
3: Info e punti vendita aderenti su thespar.it.
4: Il bagno è il luogo della tua prima immersione. È quel palcoscenico per tutti, anche i più stonati. È la stanza che hai usato per farti bello per il primo appuntamento. Il bagno è il fulcro della casa. Rendilo accogliente.
5: Commerciale Idraulica, bagni classici e di design. Fatti consigliare dal nostro staff. Consegna a domicilio e assistenza post vendita.
4: commercialeidraulica.it.
6: Ristrutturare casa significa ristrutturare anche i tuoi nervi? Telefonate, artigiani, preventivi, ritardi. Passa da 8 case senza impegno. Un solo referente. No stress. Un unico showroom. 8 case a San Martino di Lupari. Su 8case.it e sui social.
7: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila. Dalla pop alla dance.
8: Molto americana.
7: 900. Tanti brani. Un'epoca.

La prima PlayStation. Il cellulare GSM. Windows 95. Un'epoca e la sua colonna sonora. 900. Un decennio di musica.

0: Cerchi Ferro, Beato Edoardo Materiali Ferrosi, a Santa Maria di Sala Venezia e su beatosrl.it.
1: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
2: Quel ramo è ancora lì. Aspetti che cada da solo?
3: Aspetto di trovare una buona motosega.
2: Non aspettare, vai da Bonato. C'è la Makita, lama da 35 centimetri a soli 139,90 euro.
4: 139,90 euro. Domani taglio tutto.
5: Per agosto e settembre, Makita a prezzo speciale da Bonato. Siamo a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese. Promozione valida fino a esaurimento scorte.
6: E per finire la nostra pizza capricciosa, aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
7: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
8: Perché Nova, del gusto è la prova.
9: 900, un decennio di musica.
10: 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, Alte Kek, 7, 8, Gute.

la prima PlayStation, il cellulare GSM, Windows 95, un'epoca e la sua colonna sonora, 900, un decennio di musica.

0: A Radio Gelosa sono le 22 e 3 minuti.
1: Sconto in fattura? Da Evolved Group. Sconto immediato grazie al conto termico 3.0. Ristrutturazioni chiavi in mano, impianti, serramenti, rivestimenti e fotovoltaico. Un solo partner, qualità e risparmio. Questo è Evolved Group. A Piove di Sacco e Abano Terme. Chiama ora o visita evolvedgroup.it per un preventivo gratuito.
2: È l'occasione più conveniente.
3: Da Desiderio Materassi c'è il Black Summer.
2: Approfittane. Solo ad agosto trovi il sottocosto su materassi, reti e poltrone.
3: Non perderti il Black Summer. Tutto a sottocosto.
2: Seguici su Facebook Desiderio Materassi a Padova, Camisano Vicentino e Piove di Sacco.
4: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Gelosa.
5: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
4: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Gelosa. Chiama l'800 651 651.
6: Scegliete la vita. Scegliete Facebook, Twitter, Instagram e sperate che da qualche parte a qualcuno freghi qualcosa.
7: Adesso Radio Gelosa è gelosamente nostalgica e ti riporta agli anni 90. 900, i brani pop e dance più famosi degli anni 90.
8: Io vivo per questo.
7: 900, un decennio di musica.

0: radiogelosa.it. Entra e scopri il mondo della tua radio. Su radiogelosa.it puoi ascoltare Radio Gelosa in diretta, scoprire i programmi e riascoltare quelli che ami di più. radiogelosa.it.
1: Se cerchi dolcezza
2: o se preferisci un gusto più deciso,
1: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
2: Sono entrambi buonissimi.
1: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
3: Quest'anno l'inverno con Abaco Viaggi profuma di mercatini, luci e tradizioni. Scopri le più belle destinazioni d'Europa per l'Avvento, il Natale e il Capodanno tra le oltre 180 partenze del nuovo catalogo, solo nelle migliori agenzie e online. Abaco Viaggi, fino in capo al mondo.
4: Ivano Gamba Lubrificanti è rivenditore Repsol, Castrol, Motul, Mobil, Eni, IP, Total. Ivano Gamba Lubrificanti a Castello di Godego, via Asiago 32 e su igmotoroil.it.
5: Succede solo questo mese! Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
6: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce eOnce, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. eOnce, www.i-once.com.
7: Dalla pop alla dance,
8: molto americana.
7: 900, tanti brani, un'epoca.

la prima PlayStation, il cellulare GSM, Windows 95, un'epoca e la sua colonna sonora. 900, un decennio di musica.

0: abbastanza. Solo alla Prix trovi offertissime così, come gelato gocciole Tabs a 1,99 euro e olio extravergine di oliva a 3,69 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Prix.
2: I love you Prix.
3: Stai organizzando un evento e vuoi qualcosa di diverso? Tenuta Paradisi, a pochi minuti da Padova, è uno spazio moderno che si adatta a te per matrimoni, eventi privati e aziendali. Tenuta Paradisi, se la vedi, cambia tutto. Via Paradisi 14, Vigonza, 392-112-0879. info@tenutaparadisi.com.
4: Sei un'azienda e devi smaltire ferro o metallo? Ci pensa da Inese Moreno SRL. È leader nel settore del recupero, lavorazione e demolizione rottami. Servizio a domicilio, autocarri con gru, cassoni scarrabili. Da Inese Moreno SRL. Via Chiusa 72, Sant'Angelo di Piove di Sacco. 049 584 62 63.
5: Negli anni 90 si ascoltava questa musica.

la prima PlayStation, il cellulare GSM, Windows 95, un'epoca e la sua colonna sonora, 900, un decennio di musica.

0: 900 finisce qui per ora.
1: Sai che significa?
0: 900. Un'ora con i brani pop e dance più famosi degli anni 90 ti aspetta domani. Stesso orario, stessa radio. Gelosa.
2: Radio Gelosa. Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni 80. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
3: A Radio Gelosa sono le 23 e 2 minuti. Radio
4: Gelosa. Ma che succede? Perché tutti in fila all'Interspar?
5: Non lo sai! Fino al 21 agosto fai una spesa di almeno 60 euro. Per te un buono di 10 euro da spendere la settimana successiva.
4: Cosa? Corri che ci andiamo anche noi!
5: Info e punti vendita aderenti su thespar.it.
6: Si avvicina l'estate! Regala alla tua casa il fresco che desideri. Da oltre 50 anni Gitab Termoidraulica installa climatizzatori efficienti, energie rinnovabili e tecnologie innovative per il comfort di casa. Gitab, installatori accreditati e HP Partner Mitsubishi, a Castelminio di Resana, via Buse 5.
7: BetPoint Computer Mind, riparazione computer e smartphone, contratti di telefonia fissa e mobile, luce e gas, DAZN Point. Approfitta della promo, 3 mesi di DAZN Full per vedere tutta la serie A e tutta la serie B a soli 79,90 euro.

0: Offerta valida solo da noi. Siamo in via Roma 45 a Fontaniva. Aperti tutto agosto.
1: Noi di RB Maglieria intrecciamo artigianalità e fiducia da 40 anni, filo dopo filo. Il 4 settembre vogliamo ringraziarvi per 40 anni assieme di storie e creazioni, con un brindisi e la nuova collezione da toccare con mano. Il 4 settembre dalle 17 presso RB, in via Spangaro 23, a Peseggio di Scorzè.

0: Good morning.
1: Il buongiorno si sente dal mattino.
2: Sono le 6:35 minuti.
1: Radio Sveglia, la sveglia musicale di Radio Gelosa. Ogni mattina dalle 6 ti diamo la Radio Sveglia. Tanta musica e molte Radio Sveglie.
2: Sono le 8:31 minuti.
1: Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Gelosa c'è Radio Sveglia.
0: Good morning.
1: Il tuo risveglio musicale.
3: Cos'è? Un caffè?
4: No, è troppo buono per essere solo un caffè.
1: È il caffè salentino di Pedro Ice. E se vuoi qualcosa di davvero sorprendente, prova il gelato autentico al limone e basilico.
4: Pedro Ice, gelatieri dal 1879. Quattro generazioni di passione. A Castelfranco Veneto, centro commerciale I Giardini del Sole.
5: La buona carne non parte da uno scaffale, parte dagli allevamenti dei nostri soci. Cooperativa Agricola Volpago porta sulle vostre tavole carni di scottona, pollame e maiale, oltre alle specialità cucinate da noi e pronte da gustare. A Crispano, Volpago, Trebaseleghe e allo spaccio del contadino di Dolo e Massanzago.
6: Cerco una ditta specializzata in ferro.
7: Beato Edoardo.
6: Anche per le lamiere?
7: Lamiere, laminati, trafilati, tubi, travi.
6: Fanno anche servizio taglio?
7: Certo, e trasporto con mezzi propri in tutto il Veneto.
8: Beato Edoardo Materiali Ferrosi. Commercio in grosso e dettaglio di prodotti siderurgici con il più grande magazzino in Veneto per disponibilità dal pronto. Beato Edoardo, dal 1933 a Santa Maria di Sala, Venezia. Catalogo completo dei prodotti su beatosrl.it.
9: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.

0: 80 90
1: 80 e 90.
0: Due epoche, una radio. Radio Gelosa.
2: Miami. South Beach, bringing the heat.

0: Da oltre 50 anni Electronic Più porta qualità e servizio a Maserada sul Piave. Elettrodomestici, informatica, telefonia, ma anche materassi, cuscini e reti da letto. Solo questa settimana passa a TIM e la SIM te la regaliamo noi. Electronic Più, via Madonna delle Vittorie, Maserada sul Piave.
1: Io vivo a Treviso e leggo oggi Treviso.
2: Io a Castelfranco.
3: Io a Oderzo.
4: Io a Valdobbiadene.
5: Io a Mogliano.
6: A Vittorio. Non serve essere di Treviso per leggere oggi Treviso. Oggi Treviso, il quotidiano online che ti aggiorna in tempo reale su ciò che accade in provincia di Treviso, in Italia e nel mondo. www.oggitreviso.it.
7: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
8: Chiudi gli occhi e immagina la vacanza che vorresti. Da Hotel e Ristorante Da Bepi a Jesolo, il calore della tradizione incontra la freschezza del mare. Qui l'ospitalità profuma di casa, come una volta. Il pesce è sempre fresco e la pizza nasce dal calore di un vero forno a legna. Hotel e Ristorante Da Bepi, in Piazza Mazzini, 0421 97 24 10.
9: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Gelosa per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.

0: Radio Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa è mezzanotte e un

0: Pelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa è l'una e due minuti.

afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.